0: di theoha dikalaneng le mvololo autia strata holisedi sm
1: le sedi fm a ke molelo.

At the whole breakfast show, Emotsumoratua Monono, Holy City FM, Peter Gemona, December. Le bonjour are nako ya ka ke le ka follow Bruno Mars are that's what I like Sam le bonu sa tla botlapile mona tlego rona ko ya ka smash bk amen abudi se botsole se di le go tlala gaso la Africa bro le se di FM di tabatsa ora ya bosupa o di ballwa jalo ke rabosana madie.

Mzansi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.

0: Zanzi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Siyakhala Mosanfeed, e kgutlile, e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Cordet Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supile mbucha San City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa su sefiti kizi akala mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo San City.

Misusu e mashume amararo kamara hora ina ya boropong ntate moruti Sirei Mafojane o teng ho pula hlakitse ba la bukeng ya diketso gaolo ke mashume amabedi timana ke mashume amabedi le metso robedi ho fihlela timaneng ya mashume amabedi le metso e robong.

ke la buile ha go lotlana mo mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM go pela go le jalo le nane le ke nang ke la ditaba la imatlafase sama ya buile phumula go baneng ya ha otima o e gathile ka jeno re tlo boela re tiana hape le wena kwa no sele mo yeng na kung e tlang mamedi re pele re tlo kena go tseo go di tlhopisiseng go lena la imatlafase ka jeno re fetele ho mosi wa tshwebu go re balla ditaba tsa gore ena

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Re eme mmoho le Lesedi FM. Re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM.

0: Kenna papadinye tsote hang ka bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, o reka di sebediswa tse tharotseng ka karolo. Jwalo ka 175 gram Protex hygiene soap, mefuta e fapaneng. Reka dife kapa dife tse pedi ka 28 rand, o boloka 12 rand ka di rewards. Kapa 2 liter Spa full cream, kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka 32.99 fela e le nngwe. Dithako tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 24 May. Ha thepa e sa le teng, Spa fela. Hona le dipehelo.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: LP Gas ke mohlodi o sebetsang hantle wa matla bakeng sa ho pheha le ho futhumatsa sebaka. Ho netefatsa hore ha e nkge, mme ho na le moya ka tlung ke mokgwa wa tshireletso. Ha o sebedisa LP Gas ka tlung, netefatsa hore difenstere kapa mamati a bulehile hanyane ho dumella moya o phalle ka tlung ha o phehile kapa o futhumatsa ntlo. Ho fumana dintlha tse ding mabapi le polokeho ya LP Gas, etela LPGSA ho www.lpgas.co.za. LP Gas e bolokehile, bophelo bo monate.
3: Wa ratwa, wa le sedi FM. Re a tell.

ke khomu phatswa moeketsi 3 pelo e botlhoko e tadime ho rra ke a borobong tshebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsa ho ga ya borobong ge di balwa ke tsietsi mongwala di mokubung.

0: Les souhaits special Marikani, pigeon hoena kilaka, nyolwale chakata are yamadi mabi. Haiba ka nnete be bufutsa na ke ka lebaka la motho ke a madima be ka nnete
1: acha
0: mama di kimisutsu e mashuma mabe di mitsi robe di pile ho hora ya le shum Le wile ke le wile hle ba ge roi dumela hle ke nya ka lokadimani ka mona ka mofula tshepe Smithfield

0: alle radio mentswaki alle radio mentswaki go mametse ka mona alle radio ha mametse nge semane morena mosia ka mona ka petsana re go mametse le mona thwa makobo mona alle radio
1: hai ntswaka na hai roi hai na ke tswile ka dikubong bona ke tswile ha ke tlo ikolota nna ke sana Mofokeng mona Pretoria hae ke mane Pretoria Hillbrow ni bona.

0: Hati lela ho ya di hawa ha ona o go ba sei hula a go tlele ho ya di hawa ha wi chele mabolotsana a monati kyatla
1: bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: metsi remoho hole sedi fm
0: ke la remoho la bogagong lena ke mane mo tla buisana le nna nomoro ntsa mohala tsa 086 000 3084 086 000 3084 metsotso nge mashuma mararo ka morao rena ya le shume kutlwana o e jagile o le ho kae wena koriana o e jagile ho le ho kae koriana ngwana ka hle monna

yalla koto ya gutlana ha letsohle tsa yona tse go buna mona o no bua ka tse go go lutsa bra maike he Free State Stars ba sa ipiki tla ka mane ka bo Charles Mopedi ka kwana ya che ka nti ya bela di ya hlweba madi ba hopsha matala mona ene di kopane di phofolo ke taba yeo Free State Star ke taba yeo madala.

modimo modimo wa dipelo ei ai ai ai ai ai tsaga le bo binyatsi tsidi binyatsi tsidi

0: E ou bi de balo he la ba balo fula pere ou bi de tjena mogosi ou bi de tjena jwale itse ha ke nyolla nthwane ya mosadi a motle ka tlung o go sile mosadi a motle ka tlung ka ukwa o bokolla motho ka mane ka rothanda ukwa
1: ya ntsoka Kenny's tuna from Ratanda Heidelberg. You see, Lam with the massage, Gadu, but have a look at the cane, Joe's Anna, Matank, Isla Coriana, Fitil and Corinna Shimel Mithumid. As bonge.
0: As bonge! Ah, oh, but have a lomon. Usile, Sana Mujin. Mona tuwa wa hui khansa le hui konga ka motho wa hao ba nela tsho ba tsaba lo bitse le mabitso a bona e se ka gidi bitso la matsala e na bo hari wa ga na pili ne le e khepita fatsil na ma khumuna e khepita Ehe beta fatsila di tsietsi na ke tlwe ke matsali le bomola mo fatsila ma tlomola le fatsila di tsietsi na bo hari ba ka ba pili hineli ehe beta fatsila ma tlom saule wa sono saule wa sono wena o sia ga ke le lukise mo fetsa mbo saule ba lo register mmino ba tlise mo Ha ke tlo fella di TikTok o mmone. Ha ba tlise mino. Ha di tle kwana, ga se beletse nna go ba sadie.
2: Bosoko ba o lahlelwa ke morati wa ha se papa hat. Clientele e khushisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Rimoho lentswa ke roika di motlong ha ile re betsenyana ke bo hlasomba ha
4: di go ya batse mono
3: lesedi fm ke molelo
0: nnete ya robetseng ke bo hlasomba ha e wa ikolota ha ho le seng hanyane mamedi metsotso ma shuma ma be di pele ho hora ya le shumele metsimedi e re ke bone fela o itse ha re phuthula mpho yana di jela base ka bona batho ba nyoluwa ka mona ka bo cross start ad ga motswela a nyoluwa le yena le ke mang motho yena na rapelang ar letswela ka mathikoni ke o kae mo o ke lesotho fela o re o ka mona ka lesotho maputswe ha mathata penya tsitsidi o ipentse ke a bona ke bona le go ipenya ka topo eno ya mopholosa dweba helele
5: mosentse ke ditsulo ene mona 89.9 ke leka phase 5 Bloemfontein Zafira wa lefatshe a re qetelle ngwaneso a re qetelle cha
0: senze re qetelle danki ngwaneso
5: Zafira wa lefatshe Bloemfontein phase 5
0: no bumvu phase 7 le na mametsi re ke bone fela mona se ke sebeletsa fela nako makwaela malefetsane ena ke mang

0: kamra pinene asamito monato makalo sebabatso zonke o tlantse monato ona jaro nameless ke metso suke mine kamra hora ya pele
1: lesedi fm ha se modumo fela ke mo khwa bo pino e penako o fumane di aparo tsa simuso tsa lesedi fm ka jeno di kipa tsentle ka di ranta tse magolo a mabedi le mashome a mahla tsetse malwa o tlo ka ranta tse magolo a robedi o fitla ho sekete le mashome a tseletseng le nne tsetse e me balabala ka ranta tse magolo a mahlano le mashome a mahlano le mo roto o khadisitsweng ka ranta tse magolo a robe re fumane ha de colony Bloemfontein ha ine mo le base le designed by Babs Randberg ka ba kena internet o ka tiba africa.com ka ba ore la tele ho marangrang
2: a lesedi fm
1: lesedi fm re apesa sechaba ka botlotlo.
0: Yo taba emehlano mabedi metsotso ka mora hora ya pele ha ke re shebe fela ditaba ka pelinyana mamiri fumara hore taba yane ya moruentse ba mpenyana me le di techbo tsa mafura di batla ile kho ile re be rantsolo ehle di hlobaetsa di ya hlobaetsa di checko tsa mafura e mo mamedi ka rana ya Afrika borwa ga ditaba tsena tsentseng di etse hala le fatse ka bophara mele o le yona rutlo re hle o tla ba bonyana tla nyolowa fela her tla bona hona le tsepiso ya re ka re diesel tla thewa kgweding ena etlang ya botshelela selemong fela he ha re tsi mamere se re tla ukwa hata batseno re se re fitlile o tsona hana kwene se re fitlile ho yona hore na ehle dintho di jolo na re tla di bona he ba mele hle o batla le thatanyana hona jwa la re shebana ya Afrika Borwa he mo bamedi go batla o le boimanyana ha re shebile ditaba tsa gore mesebetsi ha iyo ka rana ya Afrika Borwa mme re sheba hape re fumana gore motlakase electricity ehle e batla e bampinyana matsatsingana he mo bamedi motle e batla e nyoloa ditheko tsa motlakase di a nyoloa ehle o thata monana ya Afrika Borwa nnete ya sala empa re tshepe gore dintho di tla loka.